0: Buongiorno, buongiorno a tutti che se devo ascoltar il programma. Buona gente, qua te la Radio Prata. Parla Luigi!
1: Buongiorno a tutti i radioascoltatori da Radio Prata, da Connecta, Mais TV e tutti quelli che sei del mondo di ascoltare a Radio Prata, un strucco naso. Dopo le 15 di Romai, io falliati, diverse volte vengo in programma.
0: Ah, Luigi, te sei, sei grande, un coi sono felici che te sei qua con noi.
1: Grazie,
0: no?
1: Noi faremo avanti un po' quel che pudimo, no?
0: Sì, sì.
1: Come questi giorni sono andato a una cena, qua a San Pellegrino.
0: Ah, era giusto.
1: La presentazione di Corai, no?
0: Oh, loro bellissimo.
1: Sono andato a cena là.
0: Sì.
1: Allora che c'è sta una donna, adesso mi ricordo di dimenticare il nome, ma infatti, ma devo che ingraziarla. A me, se venisse là in Tola, mi ha detto, guarda che ha detto Luigi, mi ha detto, non asso di ascoltare un programma vostro.
0: Sì.
1: Allora struconasso a era che mi suianca, mi ricordo più il nome. Perché tanta gente, capisci?
0: Tanta gente, tanta gente.
1: Allora, come te sai che tu ti ascolta, allora mandiamo strucon a tutti.
0: Tutti, no? No? E se modrio scominciare il programma, mi sono...

0: con Rosimar. Il Talian.
1: E dimmi una roba. Prima d'ago sul concerto a chi?
0: Che?
1: A Nova Bassano, a famiglia di Valerio Dalla Corte.
0: Valerio Dalla Corte.
1: Se là sempre di ascoltare radio in alta voce. Stamattina che se Moreschi, là un suo parente, là de Paraná, de Francisco Beltrán.
0: Francisco Beltrán.
1: La casa sua che ascolta radio in alta voce. Sì, se grande smissia, claro. Sì. Passo tutti i giorni davanti a casa di Valerio, no?
0: Giusto.
1: Era vicini sti anni nostri, la sua Canabaro, là.
0: Sì.
1: Siamo andati in una scuola insieme, che abbiamo fatto su Milanta, detto, no?
0: Giusto, giusto.
1: Era un struconasso tutto, io ascoltavo il bel programma, no?
0: Ma sei tu Luigi là, Canabaro, hai tanti italiani là?
1: Mamma mia, sei tutti del Bassano, maioria.
0: Ma non le, no.
1: Sì, del Bassano, se andai su banda Canabaro.
0: Sì, perché Canabaro...
1: che sei marcante, che sei
0: giusto,
1: dalla corte,
0: giusto,
1: che sei...
0: giusto.
1: Tutti giusto. Conosco fuori tutti, no? Una stricca.
0: Luigi conosci su tutti, no?
1: Sì, sempre mi piace sto fare amicizia con tutti, no?
0: Sì.
1: E allora anche con coi mi se volete via, te la rua, se dice, no?
0: Giusto.
1: E mi catto anche l'estraneo che dico buongiorno.
0: Buongiorno.
1: E se lui, se lui è il sintopa di parlare con me, noi ti fiamo amicizia da ora.
0: Da ora?
1: Non c'è questo problema. Perché?
0: Giusto, giusto. Ma allora, no? Magari tu visto, bel che se quadri o metter su, ma dopo parliamo con lui, no? Ma per scommessiare stamattina, con l'idea che mettiamo su una musichetta, no? Ecco, Luigi, ecco, no? Ecco. Con tanta allegrezza, no? Vediamo.
1: Aspetta che finché c'è Dio parlare d'allegria,
0: sì.
1: Si canta fuori a sonata.
0: A sonata, sì.
1: Parlo una roba, salto sul giorno di pupà, no?
0: Ah,
1: e
0: sì.
1: Come mi gera mia qua, voi mi dai un struconasso a tutti i pupà, no?
0: Ah.
1: Se ben che passiamo, mi gera mia qua, allora, no, vale un coi, no?
0: Vale un coi, no?
1: Allora ha detto che a mamma... Sei tre succhi da casa, il pupale è il principale canton.
0: È canton.
1: È su anche lui, no?
0: Giusto.
1: E allora sono su del mio pupale, Francesco Cunico, la Gobigiuno. Sono su anche una guardata dopo mezzogiorno, vedi com'è che la girava anche là. E mi ha detto, ma che tu hai detto che ti sei più di un'altra radio Prata? Ho detto, ma pimpiango.
0: Pimpiango le voci, come si parla.
1: Sapo che vieni, se tutto da giusto va.
0: Ah, sì, ma Luigi, qua te sei grande qua, caro mio, no? E ti va preparando su una baseletta, né?
1: Sì, no, no.
0: Tanti mega dito, ma i baseletta. Ma te cane la baseletta, per scominciare.
1: Ma no, adesso metti a sonata.
0: Ma te non sono sonata, no? Per scominciare stamattina con le sonate. La bella violetta, no?
1: Ecco,
0: la bella violetta, la musica tradizionale dei nostri tempi, no?
1: Ecco.
0: Del gruppo Sul Paion, no? Mandiamo un strucone alla dir, no?
1: Ecco, sempre di
0: scuola. Io menaio questa musica qua,
1: no?
0: Giusto. In alta voce, e Daghe Paia, la bella violetta!

0: Você sofre com azia, refluxo, intestino preso, inchaço, gordura no fígado, com dificuldade para emagrecer? Seu corpo pode estar dando sinais de que algo não está em equilíbrio e precisa de nutrientes essenciais para funcionar melhor. O Renova Bucho é o suplemento natural 3-em-1 que faz sentido para o seu dia a dia. Xarope digestivo, apoio ao metabolismo e reforço para a imunidade.
1: Em Nova Prata, nas farmácias Viva Farma e Aga Farma. Em Veranópolis, na Viva Farma. E em Vila Flores, nas farmácias associadas.
0: Renova Bucho. Natural como sua saúde deve ser.
2: E siamo qua com o programa Bona Gente. Para escoltar Rádio em Alta, hoje é...
3: eu dito a Valério da corte.
2: Sim.
3: Eu dito a seu parente lá, que é Moreschi, que dito, va di mattina ti ascoltemo. Sì, che ho detto, ma se il gas piglia te radio, perché Valerio, ho detto, per i gas senza piglia te radio. Ma no, ho detto, con radio a luce, no, no,
2: venga. Sì, ma questi anni qua, o te gavea piglia o te non gavea mia niente.
3: Ah sì, o te gavea una batteria, no?
2: Una batteria, no?
3: Sotto radio, là.
2: Sì.
3: E volte in quanto... fea fumasa.
2: Ma è per cargare la batteria?
3: Catavento.
2: Catavento.
3: Era tipo vara. Logico. Ho visto ancora chi catavento che urta su acqua, ti pussi là, chi sei grandi, chi gira intorno.
2: Giusto.
3: Non, mettiamo un mia che si piena da usina eolica, no?
2: Sì.
3: Mille volte più piccolo.
2: Di più piccolo.
3: E che c'era, allora andato. E girava il dinamo sotto, cargava batteria.
2: Gavel dinamo, allora.
3: Era il dinamo sotto, là c'era mio alternador, era il dinamo.
2: Dinamo, dinamo. Quei giovinotti neanche lo sa cosa che
3: no, è. C'era la sua, dall'ente se stia, che c'era un Angelin Burin, adesso è morto, è andato, anni, c'era il suo zio da terra.
2: Ah, sì.
3: E lui aveva la sua usina per avere luce a casa, lui.
2: Ustia.
3: Stia distante un 150 metri più manco da casa, finta usina, che aveva usina da in fondo te rientro,
2: giusto,
3: no?
2: Giusto.
3: E che aveva un dinamo là, già era grande, caro di Dio, che per cargarlo voleva in 3-4, già era grande. E della casa, fuori per finestra, il verdea, il canale dell'acqua. Stando a casa, era con una spia, già gli italiani.
2: Che anni? Mais o meno che anni?
3: Anni 70, un 72 lì, ma aveva di prima.
2: Tenti, giusto, tenti. E resti a casa.
3: Pora pa finestra tirava il sarangon che chiamava, no?
2: Il sarangon.
3: E la do in fondo vedeva il canale, ne do acqua a Terodon, cominciava a girare. E allora cominciava a venire a luce.
2: E veniva a luce a casa.
3: Là, no caso del zio Angelin Burin, zio da Madonna, no?
2: E no, italiani, italiani...
3: No,
2: facile. Mi è facile.
3: Tremeva in terra tanto che andava, per poter far luce, no? 60 ampere.
2: 60 ampere, se fia, ma quella lè...
3: Fai i figli manco, sita, ti senti... I tedeschi antisuni, ma te piccava mia, e luce quando c'era poca acqua e fea tipo una usarola. Era poca acqua.
2: Ma ti Luigi, mi ha contato questa, un'altra di quella del sole, che non si capiva meglio il relojo, no?
3: Ah sì, quella del sole.
2: Del sole?
3: Sì, una ora mia esatta, ma più manco te sbagli di poco.
2: Ti sbagli di 2-3 minuti, no?
3: Per caso che le volte da un giorno per l'altro, di una settimana per l'altra, cambia il sole.
2: Cambia.
3: Amico, fatto è conte, quindi era piccolo.
2: Sì.
3: Come, perché che il sole fa chi lavori là? Perché mi catava così e volevo, ho detto, con lì non ti andiamo di il sol.
2: Giusto.
3: E lui mi para a casa avanti da ora.
2: Se no. Se no.
3: La settimana lui scambiava un pochettino.
2: Un pochettino.
3: E se marcava l'altra Umbria, no? Era il sol viene dopo la porta da cucina.
2: Giusto.
3: E allora la povera mamma guardava così. Con il sole qua, se diese. Giusto. Settimana che viene, già era il 10 e 5.
2: Sì, capisci, capisci.
3: Manco. Ora si guardava per l'Umbria, no?
2: Per l'Umbria e se marchia su te la casa, no?
3: Ecco, se marchia.
2: Della tola in casa.
3: Guardava, uscita più manco lì, zeta sfesa da catola, qua di man, un pochettino più avanti, e avanti.
2: E avanti, e avanti, no? Italiani, no?
3: Tocchia fare una ingegneria astronomica.
2: ma para qua, Luigi. Gustavo Molon.
3: È giovenetto.
2: È giovenetto qua, ma te sai che lui era radialista, no? Sì, ha fatto programma di radio. No, in alta voce, no, ma Gustavo, qualche ora ti viene qua il programma Buona Gente, no, insieme con noi altri. Sì, ma lei è giovenetto, giovenetto. No, legame testo.
3: Vieni a farsi fuori un poco qua.
2: Con sì, il capo testo. Buongiorno Rosimar. Qua è il Molon. Sì, ecco. Tutti conosce quello qua è il Molon, no? Mm-hmm. Manda un istrucon che a tutti che ascoltare radio in alta voce.
3: Ecco, ecco.
2: Sono qua, mi e mia sogra. Yeah, andato a far della tua sogra, no? Un istrucon, amico mio, sì. Ecco. La mia sogra Inés Zilli.
3: Opa!
2: La sua sogra, no? Sì.
3: Ma che meraviglia, genere la sogra di ascoltare radio in alta voce.
2: Il genere della sogra. Gustavo, ti mandiamo un istrucon, caro mio. Ecco. Qua un altro che manda. Questo ti sei già mandato un piccolo video, no? Finiu a podar, adesso Zé. Zé, chi fa sa buona. Adesso rezar che fa sa buona safra. Ecco. Sento chi che ha detto? Darlei comunello. Darlei.
3: Parlando in podar, settimana qua podon camie vigne. Ah sì.
2: Dopo di San Rocco,
3: dopo
2: no?
3: San Rocco.
2: Dopo del giorno di San Rocco, no. Sol una. Noi sta mia, due, che, no, una sol.
3: Da lei si ga adiantà.
2: Da San lei.
3: Rocco. O San Rocco si ga atrasato, o da lei si ga adiantà. Era un dito che si aveva, no?
2: È un dito,
3: de
2: sì.
3: Dar una vigna il giorno di San Rocco per dare una safra buona. E per caso anche da luna, te capisci?
2: Ah. Sì.
3: Tocchi a essere là, non so come, se già Dio cresce o calare, mi ricordo più. Ma infatti, tocchi a podare una vigna manco il giorno di San Rocco.
2: Sì. 16
3: di agosto, lì, 15, 16, no?
2: E la safra da ua di Darlei Comello e scomincia avanti e finisce dopo, no?
3: Io sono mia buon capire che quando porta dell'inverno che aveva ua del
2: vigno. quella se modrio e la Iassarola piena di vigni.
3: E vara là e mi par mia turmica mia vera mi per lui gatti la tua ua e sì. Dopo che c'è pacola che colà de volte i graspi
2: con idea di sì
3: che loro con idea di sì vara c'è l'inverno ua italiani tocca perché bene sta ben attenti
2: ben attenti da lei siamo qua Drio fare un pensiero di come ti fa quella roba lì no? Da lei un istrucon caro mio. Te vogliamo tanto bene. Mi go catà con lui là della Santa Teresina che abbiamo andato là della festa di Coloni. Là era là. E mi ha detto: mandi un istruconasso là, Luigi. Sì.
3: Ecco, grazie. Dove,
2: no? Qua anche che manda qua, istruconasso. Volei mi nosso, radio in alta ose a tutti. Ecco. Sabi. Ah, un istruconasso, caro mio, no? Anche qua, Marli. Marli da plena, no?
3: Ecco.
2: Sì,
3: sempre
2: Marli.
3: Sempre in alta ose.
2: Sempre in alta ose. Qua, sì, Adriana Risotto.
3: Ecco.
2: E là insieme con la sua mamma, no?
3: Sì, ecco, va.
2: Sì. Tutti sabi là. Ecco. Sì. Un abbraccio, buon programma. In alta voz. Ecco. In alta ose.
3: Parlando da, da plena.
2: Ah sì, da Marlì.
3: Ascolta la radio e sei da plena. Allora come che plena scommissiare il programma? Plena scommissiare il programma.
2: Plena.
3: Ascoltare.
2: Ascoltare. sì, olha ben, oh. Bom dia. A Adriana ainda continua nos mandando uma mensagem, né? Tudo bem. Hoje me adiantei. Ela, sim, ela é garito, eu me vou adiantar, não.
3: É que sabe do quê? Se se estufa estar em letto um giorno qua.
2: Sì.
3: Quer dizer, quarta espulsa é mufo.
2: E ela botou: fala que hoje todos os vereadores estarão fazendo uma visita institucional no Hospital São João Batista.
3: Opa.
2: Mas o Gego está em sintonia. Gego, querido. Isedri mandava para si. Ele hospedale, mas vou, por falar em hospedale, anche vou te contar uma que ieri anche sono dato dell'ospedale lá da Veranópolis, da Veranópolis, porque pela época da enchente, lá ele faixa a mandar um piccolo contributo, di è bello fare quella menzione qua, né? Per
3: sta un lavoro per aiutarlo a parlare.
2: Beh, per aiutarlo, Luigi ga manda là Argel. Parlo in nome di Argel che le dirio ascoltar, no? Il ga mi detto là Rosimar, abbiamo fatto là un piccolo menaio là che ga manda per un quarto dei bambini, né? L'è stato bellissimo anche, no? E la nostra associazione, no, Luigi? Che l'anno scorso i gavinesti qua a Nova Prata, sì, ti ricordi?
3: Questo qua sta una bellezza.
2: Bellezza che abbiamo fatto un omaggio dei 150 anni dell'immigrazione italiana qua a Nova Prata. Abbiamo fatto tutto. E ieri loro i mandato là quel piccolo contributo là della comunità italiana. Da Pordenone, no? Ecco, da Pordenone, che ha fatto su, no? Ecco. È bello ricordare e parlare di robe buone,
3: sì,
2: no?
3: Robe buone tocca parlare.
2: Parlare di robe buone.
3: Se te vedere in cui tanta gente aiuta.
2: Sì.
3: Alle volte gente dice così, no, ma potrebbe essere meglio, ma è mia facile alle volte. Perché parlare de seriamente a verità, non è mia facile spendere fuori soldi. Ma sempre la gente dà una maniera, no?
2: Sempre
3: che sei una maniera.
2: Sempre,
3: allora
2: sempre.
3: Tocca ringraziare a qui che aiuta, qui che aiuta, qui che ha un buon cuore, che se qui chi vuole riaiutare la mia condizione, loro un slucon anche qui.
2: Anche
3: perché qui. Perché se ha voglia, beh che il lavoro metà fatto.
2: Giusto. E allora abbiamo fatto i segni, no? Allora per l'ospedale qua che si deve visitare anche qua. E mandiamo su un istruconasso a Angioletto Tubaro, né, che è il nostro presidente. Angioletto, un istrucon, le devo ascoltare in Italia, no?
3: Certo.
2: E Argel che testo su che se devo ascoltare là in a bella vista, no? In alta voce, no? sì. E anche qua Nelsinho Barbieri, Nelsinho, Isedrio là sempre ascoltar radio in alta voce. C'ho qua un cunico,
3: Opa!
2: Sidney Cunico.
3: Sidney,
2: sì.
3: Caxias
2: do Sul, ó.
3: Conasso a Sidney,
2: Adesso le dio far apresentazione de quando gavinhesto e grupo de família de Cunico qua em Brasília, de tutti che andato a Paraná, gavinhesto qua, del Bassan, il grupo del Bassan, ga fatto bel lavoro, non studioso, no, della cultura italiana, no?
3: Ecco.
2: E avanti. Ti va preparando una baseletta, no?
3: Sì, dopo...
2: Che mi son drio qua a cossarmi per ascoltare una baseletta. Bom dia, un ottimo sabato para todos nós. Abençoado por Deus. Grande abraço a todos. Ângela Botim.
3: Opa!
2: Da turma de Botim. La Angela lavora là dei barbieri della famiglia Barbieri, no?
3: Ecco, sì.
2: E che manda questa bella messaggio qua,
3: sì,
2: no?
3: sempre
2: in gamba e con Dio sempre,
3: ecco,
2: no?
3: Ecco.
2: Eccola. Ma ti gana basilita.
3: Beh, beh, allora, beh, conto una.
2: Da adesso sì. Gente, gente. Gente.
3: Ha detto che una volta, no?
2: Sì.
3: Tony se gamaridà.
2: No. Tony. Le Tony. Tony se gamaridà. Mi son drio bel che veder Tony.
3: No, su, tutto ben postato su, te capisci? Giusto, no, E allora, che italiani te sei?
2: Sì.
3: Perno, gravata, scarpe, lustre,
2: lustre,
3: ligare.
2: Giusto.
3: Sai come cos'è?
2: No. Giusto. Se tutto a punto, no?
3: Se gamaridà, del punto. E allora, passare del tempo, sai, mi è stato assisto un bambino. Dopo un assisto un altro, dopo un altro, dopo un altro, sai che fa meglio andare a grande, no?
2: Giusto.
3: Era de 10 e il minimo, e il massimo un disdotto.
2: Disdotto.
3: Allora...
2: Italiani voleva far fioi.
3: Se arriva l'ultimo, no? L'ultimo bambino.
2: Giusto.
3: Allora c'è un giorno, con l'assisto, gli ha messo un appellido. Gli ha chiamato Sacco.
2: Sacco.
3: Sacco.
2: Ciappa.
3: E avanti, avanti, sacco qua, sacco in là, sacco in su, sacco in su, e avanti è visto grande, detto no. E un giorno arriva là, Beppi, so, compare, arriva là, ti dico, piove, una giornata che piove. Come adesso, sai, questi tempi qua,
2: tempi,
3: no?
2: Tempi, i mesi sbiavo così.
3: Tutto, non devo andare là, in campagna, la rossa, è nato là a Qatar, Tony. Se è una guerra perché la famiglia era grande, beh, che eccetera, e tal. Allora che ha dimandato, ha detto buongiorno, buongiorno, ha detto guarda qua, guarda, ha detto torni se l'onde, ha detto lei in cantina, ha detto Dio tagliaghi che via il sacco. il sacco io sono grande, ma tagliaghi che via, ha detto lei in cantina, Dio tagliaghi che via il sacco, ecco. E gli era l'appellido del bambino?
2: No. Il bambino? Mi sapeva che ti veniva su con una. Mi sapeva che era grossa, ma no, grossa.
3: No, grossa.
2: Se devo tagliare i capelli del sacco.
3: Piccinin, no?
2: Piccinin, piccinin, piccinin.
3: Dopo da musica. Dopo mettiamo su un'altra sonata.
2: Mettiamo su un'altra sonata.
3: Dopo parliamo di una persona. Te vede tanto importante per Nova Bassano.
2: Sì, che.
3: Dopo da musica. Un'altra...
2: Dopo da musica, allora ti parlo dopo. Vediamo qua la musica. Ho idea che mettiamo su quando il vecchio andia in letto. Giusto? Le appunto. E allora. Questa musica è ancora del Sulpa, è una bella sonata, e allora, da che paia, caro mio!

0: Você sofre com azia, refluxo, intestino preso, inchaço, gordura no fígado, com dificuldade para emagrecer? Seu corpo pode estar dando sinais de que algo não está em equilíbrio e precisa de nutrientes essenciais para funcionar melhor. O Renova Bucho é o suplemento natural 3-em-1 que faz sentido para o seu dia a dia. Xarope digestivo, apoio ao metabolismo e reforço para a imunidade.
1: Em Nova Prata, nas farmácias Viva Farma e H Farma. Em Veranópolis, na Viva Farma. E em Vila Flores, nas farmácias associadas.
0: Renova Bucho. Natural como sua saúde deve ser.
2: Se amo ritornar com o programa, mi son Rosimar Italian. E qua, gemo, o Luigi, né, Luigi?
3: Siamo sempre insieme, quando dá. Ma guarda, io ho detto che volevo parlare un pochettino di una persona.
2: Giusto.
3: Del Bassan. La gente sempre parla di nonni, no?
2: Giusto,
3: parla di
2: giusto,
3: nonni.
2: Giusto, giusto.
3: Poi vuoi parlare del nonno Cunico. Parlando in Cunico. Meneghetto.
2: Meneghetto.
3: Meneghetto, già era me nonno.
2: Te nonno.
3: E lui già era, come si diceva una volta, lui aveva, già era una persona speciale. Perché
2: sì,
3: aveva solo un Dio di una mano. La mano sanca, il resto della mano aveva mia. Già era,
2: aveva solo un Dio?
3: Solo un Dio. Solo il polegar.
2: Solo il polegar.
3: Ma, guarda, è stato tanto importante. Pa, abbiamo sempre parlato di Brandalise, tutti i nonni, no?
2: Giusto.
3: Ma del nonno Meneghetto, la famiglia di Cunico, di Angelo Cunico e da Angela Caldana, c'era una famiglia speciale là da dove esisteva sotto il monte. No? E allora Meneghetto, le sta così, le è morto con 56 anni, ma le sempre sta. Desde piccolino lì, dopo che il gas comincia
2: sì,
3: a sapere
2: sì,
3: Rome,
2: sì, sì,
3: quindi era mia pretino. Prete era mia,
2: sì, perché quei tempi là per un prete, per l'amor di Dio, no?
3: Ora Meneghetto c'è dei frati a Vaccaria, la ordine d'essere sacrestan, no?
2: Ah, sì, sì,
3: sacrestan, e l'ufea interi battezzava il primo battesimo, sai, quando che nasce un bambino, manco pa il segno, no? Se contessesse qualcosa avanti arrivasse un prete,
2: giusto,
3: no,
2: giusto.
3: Lui pregava rosario, tutte di mene che l'ha incesa, e lui anche gli era professore, maestro, professore.
2: Guarda che bella storia, lei era un maestro, che anni mai, mais o meno, gli anni 50?
3: 40.
2: 40, 50, no?
3: 40, 50, che l'è morto in 60, no? Il giorno di San Piero, Cogliste un bel giorno pa.
2: Sì, sì, sì, sì, sì.
3: Pa andar via.
2: Ma che tu visto, no? Mi c'era di vedere sulla storia, no? Gli anni 60, 70 fino all'80. Te qua nelle nostre città, lei sta il più bello tempo.
3: Ah, sta un bel, meraviglioso.
2: Sì, perché non si gaveva tanto,
3: ecco,
2: no?
3: Ecco, col poco si viveva
2: col bene. Poco si viveva bene, ecco. in fraternità, quello che lei è bel dire, no? Né, Luigi?
3: Sì.
2: Perché avanti degli anni 40 lei è stato un po' troppo mezzo brutto.
3: Sta, mi sono assisto in 60, no?
2: Ti hanno assisto in 60, Luigi Gabel che dito, no? Ma la giovenotto, avanti, la giovenotto.
3: De lì avanti, se sta a gascomissia, evoluire, capisci?
2: Evoluire, sì.
3: E vedi, qualcuno comprava qualche macchina per andare a spasso, comprava una macchina per macchinare formento nuova.
2: Sì.
3: Se evoluirti, capisci?
2: Sì, sì, sì. Ah. Il Bassang ha fatto anche contratto di petrolio, no?
3: Ecco,
2: Parvaltri Veder, no? Parvaltri Veder. Del libro Il Bassang che parla italiano. L'è là, mi golesto su.
3: In 81, 82, volta lì, che già era di sbucciare il posto del petrolio.
2: Il petrolio, la discussione della epoca l'era se l'era del Prata o del Bassan.
3: Bassan. Dopo che ha detto che già era del Prata. Infatti non ha cattato petrolio, allora sta di nessuno.
2: Bel quel.
3: Tornando a parola
2: del nonno.
3: Del nonno,
2: sì.
3: là ancora abbastanza di gente che vive in cui che non era vivo.
2: Giusto.
3: E diceva, egli era un santo uomo perché quando gli occorreva qualcosa del mal, pregare, far, gli era chi?
2: Meneghetto che fa su. Il era un insegnante, ecco. Quello che le bel dire.
3: Allora diceva che veniva i preti, no?
2: Giusto.
3: Quando veniva un prete, che allora tutti in Abbasan, qui delle comunità, no?
2: Giusto.
3: Era tutti a Abbasan, pa cresemare, battedare, no? E allora il nonno gli era insieme, no? E allora capì un bel posto anche lui in cielo, no?
2: La sapienza, no?
3: Allora, sai, quel che si fa di buon qua, se assa qua e se porta anche via.
2: E se porta anche via, no?
3: Sì, in dubbio.
2: In dubbio, sicuramente. Ma Luigi!
3: Perché un giorno, padre sì. Valdomiro Pieta, adesso le becche è andato anche a quel.
2: Sì.
3: Mi gira là fuori in chiesa, là, che sono andato per suonare, là, mi suonava il corale, da Bassan, suono ancora.
2: Sì, no? Sì.
3: E allora mi dia radio con tag e frottole a turno, mi fa ridere, no?
2: Sai che mi sono... No. Luigi, qua si parla solo la verità, no? E allora... ha detto anche che bisogna vedere sulle finestre.
3: Sì, lì tortifò un struconasso, a bel tortifò. Sempre di ascoltare radio in alta voce, a sua femmina, a famiglia, tutti là. Se non vedi fuori finestre da radio, tu vai a portare via parete, i sciocchi che da là. Ma allora, gli era di parlare
2: del nonno.
3: No, sì, ma con finito la storia adesso mi dovrà passare via. Ma infatti dopo, se mi viene in mente, no, che un altro si diceva con quel poco si viveva tanto.
2: Col poco si viveva tanto.
3: Chi che fa il ben qua, o cata là, gli era di parlare del padre Valdomiro. Allora mi era fuori con tavole e frottole a turma.
2: Giusto.
3: E sta avanti la messa, no? E allora ha detto, valto in deghe il drio a colì. Deghe il drio a colì, che vi impianta ben. Che quando che il muore, ha detto, che tocca spiegarsi ben la sua con San Piero. Mi ha detto, mi seguito, è facile. Ho detto, Luca l'ha su scritto quel che mi ha fatto e mi porto via in scarsella il biglietto. Tutto quello che ho fatto qua, dico, se lui mi dice che ho fatto qualcosa sbagliato, dico sì, ma il trucco è qua.
2: Il trucco è qua.
3: E ha detto, no, passaga stroppa.
2: Ma guarda qua, Luigi, oh. Un strafurmi di gente, oh, qua, tela live nostra. Andiamo sulla Clevi, buongiorno, Clevi, un struconasso. José Isperotto, buongiorno, buona gente, né? De Guaíba, ó, vedi, ecco. Solo De Guaíba.
3: Ecco.
2: É um estruconaço, não? Juari João Zanão, sempre em alta hoje.
3: Em gamba.
2: Qua Latere, no? Ecco. Latere.
3: Sai que Latere se qua da Laura stamattina?
2: Ah, se qua?
3: Sì, se lì.
2: E allora mandiamo su, no?
3: E mandiamo un buongiorno, a Franco, a Giovanna, a tutti.
2: Giovanna, a tutti, no?
3: A Laura.
2: Giusto. Qua la Memare, buon dia, tudo bem? Estamos escutando o programa. Sì, mamma, un struconasso.
3: Ecco.
2: Ademar Brandalise, buongiorno a tutti, là de Caxias do Sul, ecco, no?
3: Sempre insieme con altri.
2: Qua anche ha fatto sulla menzione Sidney Cunico, né?
3: Ecco.
2: Sempre, no?
3: Scrittore,
2: ecco. No? Marcos Olivio Cisco, semo qua, a Barão.
3: Barão,
2: no? Bellissimo. Ah, sì. Vera Nazari. Tuas aulas de italiano, Rosimar Brandalise, estão surtindo efeito. Um abraço, Vera. Tudo certo. Dirceu Borsato. Bom giorno, Rosimar e Luigi.
3: Será que é onde implantar, coi?
2: Dove que ti sei?
3: Não, implantar, digo, mico, o trator em volta para rosa, fim teleixo.
2: Fim teleixo.
3: Tudo molo.
2: Igadito, far pulito, siamo sì, sempre, sì. Sempre, sì. Sempre
3: sì. Far pulito. Pulito.
2: E qua José Carlos Gatto, buongiorno a tutti.
3: Giovenetto,
2: mandiamo su un struconasso, no?
3: Ecco.
2: Dopo qua, chi che manda, vediamo. O Rio de Espanhol, la femmina che manda. A Navilho,
3: ecco,
2: no?
3: Ecco, ecco.
2: Ela gama texto così. Bom dia, o Navilho manda um abraço para vocês, um estruconazo.
3: Ecco, no? Sempre em ponto.
2: Sempre em ponto. Cuida que metemos uma musiqueta, sim, em homenagem a El Maestro, no?
3: Ecco, ecco.
2: Na musiqueta, vedemo qua. È arrivato lo imbasciatore, no?
3: Ecco.
2: E allora sì, mandiamo questa bella sonata qua in italiana per il nostro maestro Navilho. Dai che paia, caro mio!

0: Você sofre com azia, refluxo, intestino preso, inchaço, gordura no fígado, com dificuldade para emagrecer? Seu corpo pode estar dando sinais de que algo não está em equilíbrio e precisa de nutrientes essenciais para funcionar melhor. O Renova Bucho é o suplemento natural 3-em-1 que faz sentido para o seu dia a dia. Xarope digestivo, apoio ao metabolismo e reforço para a imunidade.
1: Em Nova Prata, nas farmácias Viva Farma e Aga Farma. Em Veranópolis, na Viva Farma. E em Vila Flores, nas farmácias associadas.
0: Renova Bucho. Natural como sua saúde deve ser.
2: É, Renova Bucho, como sua saúde deve ser, Luigi.
3: Para renovar el bucho, toca manjar tanto roba fresca, tipo salata, radici.
2: Giusto.
3: E dopo te bevi Renova Bucho, te via isolando, né? Giusto. Fora fogo
2: per
3: oggi.
2: Per parlare, per parlare de salata, ieri sera, igual manhã, agrião.
3: Opa.
2: No, se, non
3: sai cosa in altri che c'è mai in una volta? Agrião. garage de Rospi.
2: Giusto.
3: Sempre in mezzo. Ma i Rospi fa ben. I camai tutti bisiti, no?
2: Bisiti, bisiti.
3: E solo a far bene la grion, perché Rospi non è mio un mestiere sporco.
2: Giusto, ma ti vedi, né? Antigamente che si pensava che i Rospi...
3: Rospi, sì. Sì. Una salvazione per l'umanità.
2: Una salvazione per l'umanità, giusto.
3: Tu rimani tutti bisiti, velenosi, mai da questo, mai da quello. No.
2: Allora, Ayrton Risi, buongiorno, buona gente, un istruccone a tutti. Ayrton, ti mandamos aquele abraço enorme. Chi do programma, buona gente, no? A Nena, lá do gramado, sempre nos acompanha, Nena. Qua na antra, no? Na Zilde Galvão.
3: Sempre tá bom na gente, ela deu uma
2: sempre, su, sempre.
3: Mestiriti lá
2: para
3: a semana, a gente guardare, ridere.
2: Sim,
3: ridere. Ah, é
2: giusto,
3: bom.
2: Giusto, giusto, giusto.
3: E certo che sabato passato, come ti ho detto.
2: Ah, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
3: Só para ricordarsi.
2: Giusto.
3: No? Go mañana insieme con Lindo Bolsoni. Insieme con Marzio.
2: Con Marzio, sì.
3: E da banda era il sindaco.
2: Il sindaco, qual? Beto Carnevali?
3: Da che altra mesa, no?
2: Che altra mesa, sì, si manda un istruconasso. Allora, un istruconasso enorme lì.
3: No, no, devo fare la festa.
2: Giusto, a Lindon, istruconasso a Marzio e anche al sindaco qua di Nova Prata, Beto.
3: Lindon sempre con sua opinione.
2: Sì.
3: Mi piace, no? Parliamo mia qua.
2: Giusto.
3: E opinione di Lindon.
2: De Lindon. qua, para, da Porto Alegre, Rafael Gessinger.
3: Opa!
2: Nos acompanha sempre no programa Bona Gente, no? Qua, Dirceu, Dirceu, eu vou mandar, no? Ele vai mandar.
3: Me mandar na fotografia que
2: o Magá mandar com a prestígio, não? Aquelas dias prestigiando, não? Dirceu.
3: Ecco.
2: Sim, não?
3: Allora aproveita o prestígio.
2: O prestígio, ecco. Ademir Nunes Ferreira, lá da San Giorgio. Ecco, acompanhar a rádio em Alta Ouse, não? Dopo qua, o Ivanor da Caxias do Sul, del comercial lá da editora São Miguel.
3: Lá, editora São Miguel, tutti.
2: Tutti. Gente boníssima, né? Eduardo Cola na escuta com nós.
3: Sempre insieme.
2: Sempre insieme, no? Albani Bristot, também.
3: Anca,
2: você diria, né? E Ignacio Mafusa, anche, manda sempre um estuco. Un strucconasso a noi altri qua del programma Buona Gente, ecco. No?
3: Prima d'ago strucon sento qui.
2: Sì.
3: A sua Villa Secca Bassan.
2: Opa, Pedro, Villa Secca là.
3: Pedro Frigo e a Dilma.
2: Pedro Frigo e Dilma.
3: Gli vicini là, nostri là, insieme a cugnato. No?
2: Ah, giusto, giusto.
3: Allora Pedro, dirmi là che ascolta radio in alta, alta voce, no?
2: Sì.
3: E stamattina con quel moio che se solo ascoltare radio proprio, no?
2: Solo ascoltare radio. E sotto le querte anche, no?
3: Lago Strucolame, Pupago, Bisù, Francesco, Cunico.
2: Giusto. No,
3: la tia Casalain, di ascoltare radio in alta voce, tia Graziosa.
2: Giusto.
3: Io, Neo Zagarda, ieri sera... Aspetta, giri sera no, giri l'altro de sera. Go gratana pezza de formaio. Tutto che parlo ancora.
2: Sol magnari, buoni gente.
3: Go gratana pezza de formaio che ilo, ne usa garda me ga dato, no? A tempo indrio sai che go parla. A go messa via par na reliquia. E go gratà vende de sera. Un testo fatto, cioè... pasta asciutta e dopo mettesti in cima, no, polenta bruscolata.
2: Allora adesso dobbiamo perdere sulla tramontana una reliquia
3: di mangiare, ma sì che senti il gusto di una roba buona,
2: buonissima, ecco, specialissima
3: italiana, capisci?
2: Vedi Jacqueline, lei drio là mandare su Istruconasso e la Valentina, ti mandiamo, no?
3: Mia, Valentina, com'è che la gira qua Valentina?
2: Oh, bellissimo.
3: Ho visto che te avevi in braccio sti giorni.
2: Sì. È una maraviglia.
3: Ah sì, viene su fa salata, no?
2: Giusto, giusto.
3: È una maraviglia. Dai, da sti anni se vedeva neanche chi veniva su perché gli era 7, 8, 10. Ora via questo, quel. Tra via mestiero che altro, poi 1, 2...
2: Sì.
3: E allora ti vedi che viene su, no?
2: Una maraviglia. Qua Idelsa Balzan, buongiorno a tutti quanti. Idelsa, querida, un grande abbraccio, un struccon. C'ho qua un giovanetto, Riccardo Sergio Bianchi. Opa. Sì,
3: un strucconasso,
2: no?
3: Guarda,
2: vara qua. Adesso mandiamo su un strucconasso perché in mondo sempre ha qualche ascolta,
3: qualche un ascolta radio,
2: qualche un, no?
3: Programma buona gente.
2: Gisela Mion Bosca,
3: opa, giovenetta del programma,
2: salute delle fasce,
3: opa,
2: Uruguay,
3: ecco, guarda, no,
2: e Amanda, così, guarda, Gisela e Gianni Mion,
3: ecco.
2: Mandi, giusto, sono due fratelli, Gisela e Gianni, se lei Gianni, ma se parla Gianni. Sono di Uruguay, Montevideo, mandi, no, Gisela è un'architetta e Gianni una persona specialissima. Che mandano un strucconasso, siamo sempre in gamba di Mio e Luigi, mandiamo,
3: ecco.
2: No?
3: L'Uruguay, Argentina, che c'è tanti italiani.
2: Lourdes Golimbieschi Marchesini, buongiorno. Neusa Pasolini, non è Pasolini, è Pasolini perché è con dois S, né?
3: Ecco.
2: Bom dia, estou ouvindo o programa, muita coisa que fez lembrar a minha infância, parabéns, uma época que deixa saudades. Dona Neuza, um grande abraço, enorme. Um abraço
3: e sempre da Rádio Prata, sábado e mattina, escolta. Che deve imparare sempre qualcosa.
2: Sempre.
3: E ridemo.
2: Qua
3: storie di antigamente, qua che ne è una stricca.
2: Giusto. Bisogna mandare anche, che è sempre di Rio, ascoltare, è sempre qua, Gian Paolo, Altopiano di Asiago, no?
3: Là dico mita nostra terra.
2: La nostra terra. ma maraviglia, no? Tutto il mondo, no?
3: Che nanti che avvimo un piede da Italia, mi fa sorrire. Con una nostalgia grande.
2: Una nostalgia già grandissima.
3: Che siamo visti dell'Italia, oh, che maraviglia!
2: È una maraviglia, no?
3: Un altro.
2: Ascoltare la nostra gente, Luigi, è una maraviglia. E star qua nel programma. Per parlare con tutti quanti che se Drio disponibilizzare un pochettino del suo tempo. E mi dice così, Rosimar, mi son Dio ascoltare, esempio, da Paraí. L'era Dio parlare, ecco. Parlare, no?
3: Ecco.
2: Che se Dio ascoltare, no? Ecco. Daiane, là de Paraí, no? Ela mi ha detto così, vara. Para sol, mi metto sulla radio, là, la Radio Prata, col programma Buona Gente, e mi vado lavorando, ma ascoltando ecco, il programma di Valtri.
3: Ecco,
2: devo ascoltare, che bello così, no? Ecco. Ah, mi non ascolto tutto il programma, se ti ascolti 2 minuti, basta. 5 minuti,
3: mandami dire qua che tutto giusto.
2: Tutto giusto e sempre parlare il nostro italiano. Ecco. E come ti dice, no, Luigi, sempre in fai i nipoti.
3: Ecco, c'appare i nipoti, insegnare. E il nono e la nona. L'obbligazione di insegnare ai nipoti a parlare italiano.
2: Giusto.
3: Ora, quando viene grandi, chi gabbè che là 7, 8, 10 anni avanti, e sa parlare italiano. Viene un italiano in Italia, parla il nostro Veneto qua, il nostro italiano, e il popolo dell'Italia capisce.
2: No, giusto,
3: perché siamo visti di là, ma tocca insegnare i nipoti, che se no dopo un pochettino noi ti perdiamo la lingua italiana, no?
2: Neanche che se sia una parola,
3: ecco
2: due parole, ecco. No?
3: Guarda, mi insegno sempre i miei nipoti, no? Chi parla sì. Italiano e Franco e Giovanna, lui sa e ride quando gli parla, ride. Perché si sente felice, no?
2: E sente felice, no? Ma Luigi,
3: ecco.
2: Siamo arrivati qua ora che noi altri non volemo mia più.
3: Sta che lì è tutto colpa di donna Claudette.
2: Tutto la colpa di donna Claudette. Bisognerebbe un altro.
3: Sempre 9:30 mi para via.
2: Donna Claudette, ti mandiamo su un istruconasso qua anche del nostro programma, né?
3: Ringraziare anche per il caffè.
2: Ringraziare perché te l'ha il caffè, sì, no? Allora, Rocky. Per finirla questo programma, la musica Vola Vola delle Mondine, e femmo su qua stamattina, mandiamo su un istruconasso a tutti, no Luigi? A tutti vi mando su qua Rosimar Italian, vi manda su un istruconasso enorme per una buona settimana di lavoro e di bella messia e di bella, e se sentiamo, perché se Dio lo vuole, lo volte, il prossimo sabato saremo qua per fare un altro programma Buona Gente, no Luigi?
3: Ecco, e mi ringrazio a tutti, un strucone a tutti, che abbiamo una settimana specialissima di salute, pace e grande amicizia.
2: Giusto.
3: Una settimana specialissima. E sabato, se il signor vuole, lui vuole. Lui vuole.
2: Saremo.
3: E ritorniamo qua col programma.
2: Buona gente per star radio in alta ose.
3: Arrivederci.
2: Un strucconasso e daghe paia, caro mio.